un marito e comparocce. Iamo quando facciamo ora sti quattro passi di tarantella. Femmine e mascoli con buona creanza, abballate tutte panza con panza.

amici e poi nemici in ta foresta della forte. Ma l'angelo Gabriele Viglia in sonno a Carlo Pace va a salvare le tue figlie.

cavallo arriva presto. Che fate svergognati alle porte di Parigi, aggregane morti in frigio? In ginocchio si taro le prove cavaliere, cugeste tutte vere. Perdono maestà, vendetta si farà.